0: Kiss Italia, meteo.
1: Buona giornata Ida e agli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata da un progressivo miglioramento del tempo al sud Italia, con nubi alternate a schiarite, clima piacevole con temperature massime intorno ai 20-22 gradi, ventilazione che soffrirà ancora sostenuta, con mari fino mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Dal 12 ottobre, l'ASL Napoli 2 Nord porta la prevenzione nel tuo comune con un poliambulatorio mobile. Potrai accedere gratuitamente a mammografia, pap test e HPV test, kit per lo screening del colon retto e ricevere una consulenza nutrizionale. Segui ASL Napoli 2 Nord su Facebook e Instagram e scopri la tappa più vicina a te.
1: Mille compie gli anni, ma il regalo te lo facciamo noi! Dal 12 al 25 ottobre vieni a trovarci al Mille Experience Center di Napoli, in via Scarlatti 9098 presso Coin. Ti aspettano show cooking, regali e tante esperienze da vivere. E per festeggiare insieme abbiamo riservato per te una promozione speciale per rinnovare i tuoi elettrodomestici scegliendo la qualità Mille. Scopri tutti gli appuntamenti su mille.it.
2: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua Privilege Card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore, Andrea Sannino.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Come te, non c'è nessuno.
6: Ma come si permette?
5: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
6: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 22 ottobre c'è il sottocosto. Nutella Ferrero 950 grammi a 5,65 euro. Granarolo, latte UHT parzialmente scremato, un litro, a soli 79 centesimi.
5: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
7: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

Bacco per bacco, successo di Zucchero alle 7:34 minuti. Buongiorno, buon martedì a tutti voi. Eccoci qui, abbiamo visto anche nel corso della rassegna stampa quanto accaduto a Napoli sabato, quindi questo episodio che si aggiunge ai vari che stanno accadendo in questi mesi e che vedono coinvolti purtroppo giovani, giovanissimi. Si parla sempre più di emergenza criminalità giovanile e il tutto viene confermato dall'indagine che è stata pubblicata ieri dal Sole 24 Ore. Al di là dei vari reati, insomma, che vedono Milano prima in classifica, ecco, noi ci concentriamo proprio sul boom dei minori che delinquono ed è diciamo angosciante leggere questi dati, perché c'è un aumento di circa 1.400 reati rispetto al 2024, quindi parliamo dell'anno scorso naturalmente, e se andiamo a confrontare i dati dell'anno scorso con quelli del 2019 c'è un più 34% ed è un aumento non indifferente. Andando a spulciare e cercando di capire un po' il profilo di questi ragazzi coinvolti nei vari reati, ecco, è incredibile, perché c'è una cosa bizzarra: chi porta un'arma o appartiene ad una famiglia con reddito al di sotto della media oppure al di sopra, cioè chi commette anche un reato spesso o appartiene alla frangia, diciamo, delle persone con bassa scolarizzazione, oppure al contrario, come abbiamo visto quello che è accaduto a Napoli proprio con la violenza ai danni del papà di questa ragazza picchiata. E la cosa angosciante è che c'è una certa continuità tra la violenza online e quella fisica, non c'è differenza, ma perché? Ecco, c'è chi dice che dopo il Covid c'è stata un'impennata di violenza, di rabbia che si è scatenata in questi ragazzi. Parliamone. 347 49 00 29.

0: Cesare Cremonini su Radio Kiss Kiss Italia con la sua Paparazzi.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Siamo nel 1968 e la canzone che adesso ascoltiamo si inserisce molto bene nel clima di trasformazione sociale e culturale di quel periodo e diventa un manifesto di emancipazione femminile. Stiamo parlando di Patti Pravo con la sua Bambola.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
4: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderle in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Ancora stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Gianna Nannini ci ha portato al 1988 con Voglio fare l'amore, un suo successo, e stiamo parlando di quanto accaduto al Vomero, il quartiere di Napoli, con l'aggressione al papà di questa ragazza che a sua volta ha subito l'aggressione da un branco di una decina di ragazzi. Adesso si sta cercando di identificarli, ma insomma pare che siano appunto appartenenti a famiglie borghesi. Ecco, questo abbiamo visto nel corso della rassegna stampa. Il Sole 24 Ore che conferma l'aumento dei reati proprio con protagonisti purtroppo i ragazzi, i giovanissimi. Allora, la maggior parte di voi dà la colpa alle fiction. Ragazzi, ma siamo davvero sicuri? C'è questo messaggio: questo momento storico è figlio della certezza, prima era una sensazione, dell'impunibilità. Purtroppo, se come fatto dai giudizi che reputano ragazzate le violenze, si dà la possibilità ad alcuni di poter fare ciò che si vuole. Ascoltiamo Anna Maria.
1: Buongiorno Fisalia. Allora, io penso che i giovani sono il sintomo di una società che non va tanto, di adulti che hanno perso di autorevolezza e quindi non avendo punti di riferimento vanno allo sbando. Lo dice una persona che è addetta ai lavori, quindi vede sia gli adulti che i giovani, e mi sembra che come se non ci fosse più differenza tra adulti e giovani. Sarà questo? Non lo so, me lo domando tutti i giorni nel mio lavoro. Buona giornata!
0: Grazie Anna Maria. Anche a noi piacerebbe appunto avere il quadro un po' più chiaro. 347 49 00 29. C'è via Gio Antonacci.

Biagio Antonacci con Saif, questa era Spirituale. Ci avviciniamo alla conclusione della prima parte del nostro appuntamento di oggi con Eros Ramazzotti e Nicole Scherzinger.

0: ultime notizie. Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. Papa Leone XIV sarà ricoverato oggi al Policlinico Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo polmonare individuato durante controlli di routine. La degenza post-operatoria dovrebbe durare circa una settimana. Annullate tutte le udienze fino al 20 di ottobre. Restano confermati al momento il viaggio in Sud America dal 6 al 17 novembre e la partecipazione alle celebrazioni di Assisi del 27 ottobre. Ucraina, Donald Trump sostiene che Vladimir Putin voglia raggiungere un accordo di pace e che ora sia necessario convincere Zelensky. Il presidente ucraino si dice disposto a firmare con Washington garanzie per una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, mentre il Cremlino ribadisce di puntare a una pace duratura. Sul campo nuovi raid russi alla periferia di Kharkiv, colpite anche diverse centrali elettriche con blackout in varie zone dell'Ucraina. La premier Giorgia Meloni definisce debole la crescita italiana e chiede all'Europa interventi strutturali contro il caro energia. Insieme ai leader di Germania e Belgio ha inviato una lettera al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa in vista del vertice del 15 e 16 ottobre, proponendo di accelerare gli investimenti in energia e digitalizzazione e ridurre gli oneri burocratici per le imprese. Intanto il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo le stime di crescita per l'Italia. Prodotto interno lordo più 0,8% nel 2026 e più 0,6% nel 2027. Sale però anche l'inflazione, prevista al 3,3% quest'anno contro l'1,6% del 2025. La cronaca, nuovi elementi sul caso di David Rossi, l'ex responsabile della comunicazione di Monte Paschi, morto nel 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena. Secondo quanto emerso dall'audizione di RIS alla commissione parlamentare d'inchiesta, una o due persone sarebbero state presenti nel vicolo subito dopo la caduta e non avrebbero prestato soccorso. Si ipotizza che abbiano atteso la morte dell'ex dirigente, ma gli elementi dovranno essere ulteriormente verificati. Nuovi accertamenti nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara, decedute a Pietracatella nel dicembre 2025. Disposta una quarta perquisizione informatica, gli investigatori controlleranno i computer del liceo di Casa Calenda, dove insegna Laura Di Vita, cugina del marito e padre delle vittime. L'obiettivo è verificare eventuali ricerche online sul veleno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, musicista, cantante e attore comico. Tra i protagonisti della storica trasmissione radiofonica Alto Gradimento, ideata con Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco, ha creato personaggi diventati celebri come Scarpantibus e il giornalista Max Vinella. Siamo allo sport, calcio, torna stasera la Champions League con due italiani in campo, l'Inter ospite belgi del Bruges, mentre il Napoli è atteso in Spagna sul campo del Villarreal. Ieri intanto si è chiusa la sesta giornata di Serie A con due successi casalinghi. L'Atalanta ha battuto 3-1 il Venezia, prima vittoria stagionale in casa invece per il Torino, che ha superato 2-1 l'Udinese. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, buona giornata.
1: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
2: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.

0: Radio Kiss Italia presenta il treno delle otto con Ida Di Martino.
1: E siamo a bordo del treno, buongiorno, buon martedì, ormai la settimana è cominciata, via, quindi siamo già entrati nel tran tran quotidiano. A proposito di tran tran, di traffico, c'è Rosaria, una nostra ascoltatrice che si ritrova nel traffico della tangenziale e quindi vorrebbe sapere cos'è accaduto. C'è qualcuno che può aiutarla? Mi sembra di capire zona direzione Pozzuoli più o meno, quindi se sapete aiutiamo Rosaria. Intanto gemelli diversi.

0: Kintsugi, questa era Elisa che ha viaggiato con noi. Ben trovati e benvenuti a bordo del treno delle 8. Insomma, anche dalle temperature che sono fortunatamente scese, ci rendiamo conto che è arrivato l'autunno. L'autunno che non è la fine della stagione del verde, ma è un momento importante invece per prenderci cura di balconi, di orti, di giardini. E con il cambio delle temperature e l'arrivo dei primi freddi, le piante hanno bisogno di attenzioni diverse, no? E quindi è il momento di proteggerle. Dobbiamo preparare il terreno, scegliere la varietà, le varietà che possono regalarci colori e soddisfazioni anche in questi tempi un po' di cielo un po' più grigio. E ne vogliamo parlare questa mattina con Pietro Bruni, che è una naturalista, giardiniere e fondatore di You Gardener, tra l'altro anche autore di un libro davvero molto interessante, Il tempo del giardino. Pietro, buongiorno e bentrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. Beh, insomma, ad ogni cambio di stagione, ovviamente chi ama circondarsi di piante deve darsi anche, insomma, da fare, no? Perché l'autunno è sì una stagione di passaggio anche per le nostre piante. Quindi che cosa bisogna fare per tenerle in salute sui nostri balconi?
1: Eh sì, l'autunno in realtà è un momento in realtà di poco ozio per il giardiniere, una cosa un po' controintuitiva, ma in realtà c'è tantissimo da fare. Una cosa per esempio che tanta gente non fa o ignora è che per piantare nuove piante è un momento perfetto, è meglio probabilmente adesso rispetto alla primavera, perché le piante così hanno modo di acclimatarsi in un terreno che è ancora diciamo tiepido, e a sistemare le radici ed essere poi prontissime in primavera. Quindi adesso è un momento perfetto per piantare.
0: No, oh, ma quali sono gli errori più comuni che si commettono quando si parla di annaffiature, concimazioni, potature, no? Proprio in questa
1: sì.
0: stagione.
1: Allora, è importantissimo adesso stare attenti con l'acqua, nel senso che le piante ovviamente ne usano meno, e è una cosa che capita spesso che le piante poverine rischiano di rimanere annegate. Magari abbiamo quelli che hanno l'impianto di irrigazione, lo lasciano ancora acceso perché, come dicevi giustamente tu, il clima è ancora mite, però comunque si è raffreddato soprattutto di notte, quindi si rischia di annegarle, e le piante quando hanno troppa acqua proprio le radici non respirano, non c'è più ossigeno nel terreno, quindi bisogna stare molto attenti con l'acqua. Potature anche è un punto importantissimo, nel senso dobbiamo stare attenti a non potare tutte le piante che hanno già prodotto i fiori sui rami per la stagione prossima, come per esempio le ortensie, è un grande classico, un grande errore potarle adesso. In tanti mi scrivono: ah, adesso ho potato l'ortensia, ma l'ortensia non fa fiori. È proprio per quello, perché le gemme sono già sui rami fatti adesso, e quindi comunque se li tagliamo niente fiori poi alla primavera.
0: Quindi vanno via, vengono portati,
1: esatto,
0: via.
1: Quindi bisogna stare un po' attenti a quelle, agli là, a tante piante.
0: Beh, bisogna sempre conoscere, no? Quello che si
1: sì.
0: sta toccando, quello che si
1: esatto.
0: sta curando, Pietro.
1: Assolutamente, fondamentale.
0: Ecco, insomma, per chi ha un giardino, quali sono i lavori da non rimandare? Insomma, cosa bisogna fare? Magari preparare il terreno, proteggere le piante, no? Quelle più delicate.
1: Sì. Senz'altro, adesso è il momento intanto per piantare i bulbi, è una cosa molto importante, nel senso che tutti i bulbi a fioritura primaverile si mettono giù a dimora adesso, come i tulipani, giacinti, narcisi, è il momento giusto. Poi si inizia comunque con le coperture, dove fa più freddo, bisogna stare attenti alle piante un pochino più delicate, come per esempio, non so, qui al nord la Bougainville inizia comunque magari a far fatica, o la Dipladenia. Anche in orto si può iniziare a pensare di pacciamare per coprire il terreno, quindi comunque mettere uno strato di paglia o di foglie secche pulite sul terreno dopo che l'abbiamo ripulito sulle erbacce. Insomma, c'è tanto lavoro da fare nonostante sia ottobre.
0: Insomma, forse è anche il mese più bello, no? Perché noi siamo abituati a vedere le foglie che cadono, però proprio questo significa preparare tutto, no? Perché questo
1: sì.
0: è il momento in cui si prepara poi l'esplosione delle fioriture.
1: Certo.
0: Pietro, però una domanda, ecco, perché c'è ovviamente chi seguirà i tuoi consigli perché è già esperto, chi invece non ha il pollice verde ma vuole
1: sì.
0: circondarsi di piante, ecco, che cosa possiamo consigliare? Quali sono le specie più adatte ai balconi, ai terrazzi in autunno?
1: Sì. Intanto direi una cosa molto importante, che è anche questa un po' controintuitiva: in realtà l'autunno è pieno di fiori, nel senso è pieno di specie meravigliose. Adesso ci sono per esempio gli aster, gli anemoni, sono tutte piante che hanno un apparato radicale piccolo, quindi possono essere piantate anche tranquillamente in cassette sui balconi. Un'altra è l'abelia, anche tutte le salvie ornamentali, una specie che consiglio tantissimo. E poi una cosa che non ci stanchiamo mai di ripetere, che avere le fioriture fuori stagione, diciamo fuori dalla primavera, aiuta tantissimo gli impollinatori, che ecco, sennò adesso comunque fanno più fatica a trovare da mangiare, nel senso che in primavera naturalmente ci sono anche tutti gli alberi fioriti, i tigli, e quindi comunque insomma per le nostre api, farfalle eccetera è facile trovare da mangiare, mentre in autunno ovviamente ce n'è molto meno, quindi possiamo dare veramente un contributo importantissimo soprattutto in città. Dove l'ambiente è molto più frammentato.
0: E non è poco, Pietro, ecco, perché si parla di tutela delle api, perché rappresentano un po' il segnale del cambiamento climatico, e insomma anche questo fa parte in quello che tu definisci realizzare e progettare giardini sostenibili, no? E i terrazzi sostenibili.
1: Esattamente, esattamente, che è proprio una cosa che bisogna fare assolutamente, cioè avere questa nuova coscienza collettiva sull'importanza della natura e dell'ambiente. È una cosa che peraltro fa anche molto bene alla nostra psiche, no? Passare tempo, in realtà fare giardinaggio fa anche benissimo a noi. Anche dal punto di vista della salute ci sono vari studi che dicono che come tipo di ginnastica è fenomenale, fa benissimo, allunga la vita, quindi lo consiglio tantissimo sempre fare, avere contatto anche in un balcone, anche in un davanzale, avere contatto con le piante ci fa proprio benissimo.
0: E noi ti ringraziamo, Pietro, per avercelo ricordato, averci dato questi suggerimenti. Ti auguriamo una buona giornata e anche un buon autunno.
1: Grazie anche a voi, grazie a tutti, buon giardinaggio allora.
0: grazie a Pietro Bruni che ha viaggiato con noi. E c'è anche Spagna con gente come noi.

0: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata. Metti in tavola.

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
4: Come te, non c'è nessuno.
5: Ma come si permette?
4: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
5: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 22 ottobre c'è il sottocosto. Carapelli, olio extravergine un litro a 4,89 euro. Philadelphia Classica 25 grammi per 6 a 1,75 euro.
4: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. Supermercati.it.
6: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
8: La scelta giusta è Baiano Casa.
7: In che senso?
8: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
9: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: con Eco.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Siamo nell'anno 1980 e anche l'anno purtroppo del devastante terremoto in Irpinia, ma anche l'anno dell'elezione di Ronald Reagan presidente degli Stati Uniti. A lui sarà dedicata anche la copertina del Times di quell'anno del 1980. Noi stamattina ascoltiamo anche Riccardo Cocciante.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

Resistiamo ancora un po', dai. Ma giusto il tempo di un'ultima notizia da commentare insieme a voi, poi caro Zucchero ce ne andremo via anche noi, arriverà Saralotta. A proposito, voglio salutare il nostro amico Roberto che dice che dalle sue parti tira un po' di vento, e vento sarà per i prossimi giorni, lui che fa la vendemmia. Faccio avere una bottiglia di vino così festeggiamo. Prima di chiudere ho due notizie. Quale? Allora, Cassano che se la prende con la nazionale, oppure un buco nero che rischia di risucchiare la terra, signori? Io direi di dare questa notizia tranquillizzante, ma sì, andiamo con questa. Visto che è stato individuato un buco nero, lo sappiamo che i buchi neri sono queste creature, chiamiamole così, queste conformazioni stellari molto interessanti che risucchiano di tutto e di più. Ne è stata individuata una di queste conformazioni esattamente dove? A circa 12.000 anni luce da qui, allora ce ne vuole di tempo. Questo buco nero sta dirigendosi dritto verso la nostra Terra. È stato individuato nel sistema binario IRAS e già ha mangiato un bel po' di pianetini considerati secondari, però si sta avvicinando inesorabilmente verso la nostra Terra, però calcolano gli scienziati che ci vorranno qualcosa come 12.000 anni luce prima che possa accadere un'eventualità del genere.

quella troppo bella sta per arrivare ed è Saralotta e la pausa pranzo fino alle 3 di questo pomeriggio. Quelli brutti noi, lui, Walter Gentile, io, Pino Belmonte, abbiamo finito per oggi, ma l'appuntamento è per domani. Buon pomeriggio a tutti.

Dal 12 ottobre, l'ASL Napoli 2 Nord porta la prevenzione nel tuo comune con un poliambulatorio mobile. Potrai accedere gratuitamente a mammografia, pap test e HPV test, kit per lo screening del colon retto e ricevere una consulenza nutrizionale. Segui ASL Napoli 2 Nord su Facebook e Instagram e scopri la tappa più vicina a te.

0: pausa pranzo con Sara Lotta.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati, sono quasi le 13 di questo martedì 13 ottobre 2026. Come state? Come è andata la mattinata? Come è cominciata questa settimana? Noi molto bene, quando si tratta di stare insieme ci accomodiamo, è come se insomma condividessimo effettivamente questo momento di pausa pranzo. C'è chi sta mangiando, confessate in questo momento, noi vi accompagniamo con le nostre notizie, con la nostra musica chiaramente. Ringrazio e saluto il mio amico Angelo Zella che si trova in regia e si parte con la musica. Tra poco Ernia con Dedica, ma subito Gianna Nannini, maledetto ciao.
2: Ciao.

aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica su Radio Kiss Kiss Italia ad aprire la nostra pausa pranzo insieme. Benvenuti a tutti voi. Ah, certo che questo sondaggio che mi è capitato tra le mani questa mattina pone davanti ad una questione abbastanza complessa, è una scelta ardua. Mi sembra di stare al gioco dei pacchi, quello che va in onda in TV. Si tratta di un sondaggio che è stato condotto da Utrend e che ha coinvolto, insomma, chiaramente gli italiani, ai quali è stata posta questa domanda: tra la possibilità di ottenere subito 50.000 euro certi adesso te li danno, oppure lanciare una moneta e avere il 50% della probabilità di vincere 1 milione di euro, tu italiano coinvolto in questo sondaggio che cosa rispondi? Cioè, preferisci, com'è, l'uovo oggi, meglio un uovo oggi che la gallina domani, oppure tenti la sorte e insomma provi a portare a casa questo 1 milione di euro? Io dico da subito che 50.000 euro li voglio adesso, cotti e mangiati, non mi interessa nulla della probabilità. Parlo anche per il mio amico Angelo Zella, noi siamo gente semplice, vanno già bene 50.000 e sono semplici e con i piedi per terra tanti italiani, perché il 68% degli intervistati ha dichiarato questo, preferirebbe incassare questa somma garantita, e solo una piccola percentuale di circa il 20% qualcosa dichiarano no, voglio sfidare la sorte, vedere se quel milioncino, quante cose si potrebbero sistemare con quel milioncino, ma non ci capita, amico, quindi dormi sonni tranquilli, cioè agli altri sì, ma stai tranquillo. L'anno

con Karma su Radio Kiss Kiss Italia. Meglio 50.000 euro oggi oppure la possibilità di lanciare una monetina e d'avere il 50% delle possibilità di vincere 1 milione di euro? Gli italiani non hanno dubbi, la maggior parte dice datemi subito 50.000 euro, lo state dicendo anche voi al nostro numero, il 347 49 00 29.

Gianni Fiorellino, come me manca su Radio Kiss Kiss Italia. Buon pomeriggio, 13:19 minuti. Meglio un uovo oggi che la gallina domani. Emerge da un sondaggio l'idea che insomma gli italiani preferiscono avere per esempio una cifra minore come 50.000 euro oggi piuttosto che la possibilità di guadagnare domani 1.000.000 di euro. Le donne in questo sondaggio si dimostrano essere quelle più salde con i piedi, no, non è braccino corto, è quelle salde, quelle ragionevoli che dicono datemi subito i soldi. Gli uomini invece tenderebbero di più a rischiare, ma gli uomini comunque il vostro pensiero. Baci e abbracci a tutti voi. Roberto dice no, non mi capita mai, però insomma anche io sono dell'idea un uovo oggi è meglio di una gallina domani. Aldo riprende un'espressione che adoro letteralmente, che è quella di pochi maledetti e subito, un modo di dire tutto italiano che poi è diventato, se non sbaglio, anche il titolo di un film, forse un film indipendente. In ogni caso ben sintetizza tutta la questione. Non ci importa nulla delle possibilità, perché poi l'abbiamo detto, non può capitare, forse proprio a noi.

1000 compie gli anni, ma il regalo te lo facciamo noi. Dal 12 al 25 ottobre vieni a trovarci al Mille Experience Center di Napoli, in via Scarlatti 9098 presso Coin. Ti aspettano show cooking, regali e tante esperienze da vivere. E per festeggiare insieme abbiamo riservato per te una promozione speciale per rinnovare i tuoi elettrodomestici scegliendo la qualità Mille. Scopri tutti gli appuntamenti su mille.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.

0: Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Si presenta come il diario di bordo di un capitano di mare, ma nasconde significati molto più profondi legati al viaggio anteriore e al disincanto generazionale. Torniamo nel 1981, per i bellissimi c'è Ivano Fossà.

0: curare che meglio è prevenire?
1: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
3: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.

0: dal 2005, lascia che io sia su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando insieme, amici, di questa problematica. Nel momento in cui ci si presenta, io almeno personalmente, ma è una cosa che accomuna un po' tutti, dimentichiamo quasi immediatamente il nome di quella persona. Allora, c'è il nostro amico Antonio che ha provato a darci la sua soluzione. Sentiamo.
1: Ciao, buonasera a tutti. Ma la cosa più semplice, se uno non ricorda il nome, semplicemente dice scusa, ho dimenticato il tuo nome.
0: Ok.
1: Come faccio io di solito se mi capita. Non c'è niente di male che chiedi a una persona che conosci da poco tempo: perdonami, ho dimenticato il tuo nome. Buonasera a tutti.
0: Buonasera a te, Antonio. Allora ti rispondo subito. Il problema, no, non c'è assolutamente niente di male, perché si può succedere, può capitare che dimentichi il nome della persona che si è appena presentata. Però, Antonio, ti parlo del mio di problema, che nel momento in cui io ti chiedo scusami, puoi ripetere il tuo nome, io l'ho già dimenticato di nuovo. E
2: sì, quello è
0: sì, lo ammetto, questa volta lo ammetto, è la verità, è colpa mia, faccio mea culpa. Però secondo me è un qualcosa che accomuna un po' tutti, questa cosa lo posso dire. Vabbè, ci saranno un po' di tecniche, mi devo un po' allenare, dico la verità, però magari mi presenterò a gesti, magari la prossima volta forse funziona. Arriva Marco Mengoni.
3: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio,

Bella bella la novità di Marco Mengoni, Giornate perse su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Sono le 18:49 in questo martedì sera insieme, ma il cielo è sempre più blu. Amici e amiche, cosa state facendo di bello e soprattutto qual è il vostro programma per questa serata? Siete di ritorno a casa? Resterete a casa? Uscirete? 347-49-00029 per dircelo tramite WhatsApp. Noi torniamo indietro nel tempo, esattamente nel 1997 con Jovanotti. Questa è la mia casa.

0: la mia casa.
1: Ultime notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Al via in questi minuti il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi cambia però l'ordine del giorno. In una nuova versione della convocazione non è più prevista l'illustrazione delle linee dello schema di disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. Saldato anche l'esame preliminare del decreto legislativo con disposizioni integrative correttive ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione. Sul tavolo resta dunque autonomia differenziata con i disegni di legge per completare l'iter con le regioni che ne hanno fatto richiesta. La Camera e il Senato intanto hanno approvato le due risoluzioni proposte dalle forze di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio, respinte le risoluzioni dell'opposizione. È in corso al Policlinico Gemelli l'intervento su Papaleone per l'asportazione del nodulo al polmone che il Santo Padre ha detto essere allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. Annullate intanto tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. Cambiamo argomento. L'amministrazione Trump ha chiesto all'ambasciatrice americana in Grecia di dimettersi. Al centro della vicenda un'inchiesta del Wall Street Journal, secondo cui la diplomatica avrebbe cercato di farsi pagare un conto da $100,000 da un donatore repubblicano, offrendogli in cambio l'accesso a figure di peso dell'amministrazione, contestate anche altre presunte irregolarità. Il conflitto in Ucraina, il presidente americano Trump continua a insistere su un'eventuale tregua energetica, ma dal Cremlino non arriva nessuna conferma, anzi proseguono i raid russi, si registrano vittime a Kiev e Kharkiv. Il capo della Casa Bianca inoltre ha affermato che la Russia e l'Ucraina vogliono tutte e due mettere fine alla guerra, ma non sanno come arrivarci. La cronaca: una donna è stata sottoposta per circa 12 ore a violenze fisiche e psicologiche dal compagno, che è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Chieri nel torinese con l'accusa di tortura. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo l'avrebbe colpita con un taser artigianale, una pistola d'aria compressa, picchiata, strangolata e immobilizzata con fascette di plastica. Le violenze sarebbero avvenute durante una pratica sessuale estrema inizialmente concordata tra i due, ma che avrebbe assunto modalità diverse da quelle stabilite. In chiusura lo sport e calcio. Stasera torna la Champions League, Inter e Napoli, le prime italiane a rituffarsi nell'Europa più ambita dopo le esibizioni di campionato senza grandi ostacoli. I nerazzurri a Milano ricevono il Bruges, trasferta calda invece per i partenopei di scena in Spagna contro il Villarreal. Per entrambi fischio d'inizio alle 21. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Kiss Kiss Italia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Italia da Emma Parigi di Trevi Meteo. Pressione atmosferica medio-alta sulle nostre regioni meridionali. Nelle prossime ore, anche domani, le condizioni saranno di assoluta stabilità. I cieli sereni o poco nuvolosi, il contesto climatico freddino nella notte al primo mattino, ma anche gradevole mite in giornata con temperature diurne che oscilleranno fra i 18 e i 23 gradi. Soffierà ancora un po' di vento, moderato a tratti teso, principalmente da nord, soprattutto sulla fascia adriatica ionica, localmente ancora anche sul versante tirrenico. Dettagli ulteriori sull'app di Trevi Meteo.

0: dedica?
1: Dedica Ernia su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Comincia la seconda parte insieme. Cambio della guardia in regia. Salutiamo anche Gianni Sorrentino che ci ha raggiunti. Allora, eccolo che si fa sentire. Allora, amici e amiche, allora avete presente quando si organizza un pranzo a casa, una cena a casa, e ovviamente si invitano persone. Ci sono persone che come ragionano? Perché ogni persona ha il suo modo di vivere, il suo modo di vedere, naturalmente. Dice, magari l'appuntamento è alle 2 ore di pranzo. Però che cosa pensa una persona? Dice, però se arriviamo alle 2 sembra brutto, anticipiamoci magari di un'oretta, così almeno se serve una mano noi siamo lì pronti ad arrivare. Ecco, e secondo il galateo, anticiparsi quando veniamo invitati e l'orario è quello, è da maleducati. Pensate un po', perché presentarsi a casa di qualcuno con anticipo rappresenta una vera e propria invasione di campo, perché quelli potrebbero essere minuti decisivi per farsi una doccia rapida, finire di cucinare o semplicemente fare i servizi a casa. Quando, nel momento in cui arriva l'invitato, tutto questo deve essere rimandato, e quindi c'è questa cosa che può dar fastidio alla persona che ti ha invitato. È una vera e propria invasione di campo. Quindi, nel momento in cui c'è un orario, magari ci anticipiamo di qualche minuto, non necessariamente di mezz'ora o addirittura un'ora. Adesso però ve la butto lì. Nel momento in cui invitate qualcuno a casa e vi si presenta un'ora prima, qual è il vostro primo pensiero nel momento in cui vi suonano al citofono o al campanello? 347 49 00029. Arriva Rosby Lane, Click Boom.

0: Boom su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Invitate amici o parenti a pranzo o a cena a casa e vi si presentano un'ora prima, vi suonano al campanello, al citofono un'ora prima. Qual è la vostra prima reazione? 347 49 00 29. Intanto c'è Biagio Antonacci.
1: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

0: Casini, Marrakesh Gue su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Salutiamo i nostri amici Fabio e Brianna che ci scrivono da New York. Ragazzi, un abbraccio fortissimo e a voi e a tutta New York. Allora, stiamo parlando di questo argomento molto simpatico ma anche molto delicato, perché secondo il galateo anticiparsi quando si è invitati ad un pranzo o una cena a casa di persone che possono essere amici, familiari, è da maleducati. E allora, nel momento in cui ci suona il campanello, ci suona il citofono, la nostra prima reazione è esattamente questa.
1: Buah, c'è stecca.
0: Esattamente, mio caro Michele. Allora, questa cosa non la diciamo noi, attenzione, questo lo dice il galateo, che presentarsi in anticipo costringe l'ospite a intrattenere le persone quando non è ancora pronto, creando un senso di ansia del tutto evitabile, perché magari in quei momenti lì ci si sta facendo la doccia, si stanno preparando le ultime cose, magari si sta finendo di pulire casa. Ecco, avere già lì presenti le persone invitate può essere un grosso problema da gestire. E beh, quindi sì, va bene anticiparsi, ma non così largo anticipo. Cerchiamo di regolarci, magari 10 minuti, un quarto d'ora va benissimo, è tollerabile, troppo è lì comincia a essere fastidioso. Vasco Rossi, Un senso.

0: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronic Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronic Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata, metti in tavola.

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com. Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 22 ottobre c'è il sottocosto. Carapelli, olio extravergine un litro a 4,89 €. Philadelphia Classica 25 grammi per 6 a 1,75 €.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. supermercati.it.
3: Mille compie gli anni, ma il regalo te lo facciamo noi. Dal 12 al 25 ottobre vieni a trovarci al Mille Experience Center di Napoli, in via Scarlatti 90-98 presso Coin. Ti aspettano show cooking, regali e tante esperienze da vivere. E per festeggiare insieme abbiamo riservato per te una promozione speciale per rinnovare i tuoi elettrodomestici scegliendo la qualità Mille. Scopri tutti gli appuntamenti su mille.it.

0: solo sulle ali dell'entusiasmo, col pubblico che li incita, se l'erano vista un po' brutta e ora gli sembra che tutto stia andando come loro vogliono, ci sta andando tutto come loro vogliono, e quindi sono su un momento di entusiasmo loro e un po' di preoccupazione noi, però bisogna rimetterla sui binari iniziali, perché erano dei binari dove il Napoli non vorrei usare la parola dominare perché non stiamo parlando di quello, però controllava bene la gara.
1: E bisogna evitare errori tecnici come questo che abbiamo visto fare a Billy Gilmour, che regala una rimessa laterale ai suoi avversari per un lancio sbagliato verso Kevin De Bruyne. Adesso prova a farsi sentire emotivamente Scott McTominay, che recupera un buon pallone, poi l'attacco di Højlund a cercare Kevin De Bruyne, sventagliata sulla corsia di sinistra, che taglia il campo verso Giovanni Di Lorenzo, si fa vedere Giovane attaccato però da un difensore avversario, da Mourinho, cerca il cross basso, la deviazione, calcio d'angolo per il Napoli.
0: Giovane a me sembra in buona serata, solo che lì c'ha solo questa giocata a sinistra, accelerazione cross, non può fare molto altro, non può rientrare mai nel campo perché rientrerebbe sul destro che non è il suo piede.
1: E adesso vediamo che non va Kevin De Bruyne a battere questo calcio di punizione, il calcio d'angolo, ma ci va invece Matteo Politano. Siamo sulla corsia di sinistra, il mancino sarà ad uscire per il numero 21 del Napoli. Tanti giocatori all'interno dell'area di rigore, parte il cross di Matteo Politano, colpo di testa che non arriva, e addirittura il Villarreal che provava a ripartire, ma bravo però Kevin De Bruyne a evitare quello che poteva essere l'attacco da parte di Moleiro. E poi Gilmour che allarga per Matteo Politano sulla corsia di sinistra, riesce a tenerla in gioco ma non a servire i compagni, e allora può ripartire il Villarreal, lo fa a grandi falcate anche con Comesciana, che cercava centralmente Micautazzi, fortunatamente sbaglia la misura. Badiashile però sbaglia anche lui, e fortunatamente Kevin De Bruyne, anche grazie a Billy Gilmour, riesce a riguadagnarsi questo pallone. Poi un fallo da parte di Micautazzi che viene ammonito, e allora per noi super spot.
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Micautazzi ha trattenuto per la maglia vistosamente Kevin De Bruyne e quindi ha evitato una ripartenza del Napoli, però si è preso il cartellino giallo.
0: Si era visto poco, poi ora questo bel cambio gioco prima, questa accelerazione adesso sta entrando nel vivo della gara. De Bruyne può essere il fattore dominante se riesce a fornire una prestazione all'altezza di quella fatta con il Frosinone. Finora si è visto un po' poco, c'ha voglia di andarsi a prendere il pallone, ora viene incontro, lo viene a prendere nella sua metà campo.
1: E adesso ancora di sinistro, allarga bene per Giovanni Di Lorenzo, che inizialmente pensava avesse sbagliato, ma è Kevin De Bruyne. Giovanni, andiamo.
0: Credici.
1: Andiamo. Billy Gilmour che riesce ad appoggiarsi a Højlund, che non riesce a girarsi invece. Allora Kevin De Bruyne, Badiashile, allarga ancora sulla corsia di sinistra verso Giovane, ancora attaccato da Mourinho, prova a rientrare centralmente. Il cross, c'è solo Scott McTominay, palla fuori, ma c'è deviazione forse. C'è deviazione o fuori gioco? Vediamo. Forse fuori gioco, perché era solo all'interno quasi dell'area piccola.
0: Non era per niente fuori gioco. C'è il numero 20 dall'altra parte che lo tiene in gioco.
1: E quindi doveva segnare, e invece solo davanti al portiere Scott McTominay di testa manda a lato al 35esimo minuto di gioco. Mamma mia, che peccato.
0: Se segnava ovviamente si andava a rivedere e il gol veniva convalidato.
1: Mamma mia, che errore da parte di Rachmani. Prova a scappare Micautazzi e poi Rachmani ritorna e si riprende il pallone. Ma che leggerezza, che... mamma mia che rischio. Però trasformiamo l'azione da difensiva a offensiva. Dopo ci sarà forse un'ammonizione per il Villarreal, perché qualcuno ha trattenuto Giovane. Pallone che adesso però è sulla corsia di destra con Politano, che entra in area di rigore, rientra su Mancino, il sinistro deviato, fuori, calcio d'angolo. Stavolta c'è il calcio d'angolo, ma ci dovrebbe essere un'ammonizione per un calciatore del Villarreal che aveva trattenuto Giovane, e invece no, forse richiamato soltanto verbalmente dal direttore di gara.
0: Diciamo che il tiro di Politano deviato ha avuto una parabola strana, il portiere prima l'ha battezzata fuori, poi fuori è finita, quindi angolo, però poi ha avuto un attimo di paura, ha fatto una corsa all'indietro che il pallone potesse scendere nello specchio della porta, però lì ha un po' forzato il tiro Politano, e anche se è stato pericoloso l'aria era riempita, forse era meglio servire i compagni.
1: Terzo angolo per il Napoli e terzo angolo a partire dalla corsia di sinistra, e ci va ancora una volta Matteo Politano con il mancino ad uscire, 36esimo minuto di gioco, Napoli è sotto col Villarreal.

0: 2-1, intanto fa una fatica bestia Daniel Siebert, arbitro tedesco, a portare la calma all'interno dell'area di rigore. Parte il cross, tentativo di colpo di testa che non arriva, ma arriva dall'altra parte Amir Rahmani, che viene però purtroppo spinto e quindi perde il contatto con il pallone, che finisce oltre la linea di fondo, e quindi si ripartirà con un tiro da fondo per il Villarreal, quando ormai siamo arrivati quasi al 37esimo minuto di gioco e il Villarreal è ancora avanti 2-1.
1: Sì, la partita è aperta, sembrava il Napoli la potesse indirizzare, poi abbiamo raccontato già più volte che cosa è successo, improvvisamente un 1-2, non voglio dire dal nulla perché il Villarreal qualche cosa stava provando a fare, però se parliamo dei due gol si può dire dal nulla, perché non erano in pressione quando Politano ha sbagliato il retropassaggio che ha permesso a Mika Udazie di presentarsi solo davanti a Milinkovic Savic. Eravamo scappati troppo all'indietro, ma il tiro non mi sembrava un tiro irresistibile all'incrocio dei pali, quello di Mourinho del 2-1, quindi cose non pericolosissime che si potevano sicuramente evitare. Purtroppo sono arrivati due gol, la gara comunque resta una gara equilibrata con occasioni più o meno da una parte e dall'altra, bisogna concretizzare noi e bisogna evitare queste distrazioni clamorose che ora stanno indirizzando non solo il risultato di questa partita, ma sono distrazioni che possono pesare proprio molto nell'economia della classifica di questa prima fase della Champions.
0: Eh sì, e intanto si riparte da una rimessa dal fondo in favore del Villarreal. La regia insiste su quello che è stato l'errore da parte di Matteo Politano, che ha regalato poi a Mika Udazie la possibilità di battere Milinkovic Savic. Napoli che adesso riconquista il pallone, poi Kevin De Bruyne cercava un'idea per Giovane, poi il tentativo di stop di petto da parte di Giovanni Di Lorenzo. Napoli che adesso prova a spingere con Scott McTominay, che allarga sulla corsia di sinistra per Giovane, arriva anche il capitano Giovanni Di Lorenzo, il cross e poi non si capisce perché Højlund non vada di testa, ma cercava addirittura uno stop di petto e regala la palla agli avversari. Paolo,
1: forse è stato sorpreso dal mancato colpo di testa di McTominay, l'unica spiegazione che posso dare, poi la rivediamo meglio.
0: E adesso insiste Matteo Politano, ma arriva anche il raddoppio da parte di Rodeiro, riesce però a superare due avversari, entra in area di rigore, poi non crossa e si fa rubare la palla, e il Villarreal che la rinvia, poi la riprende Amir Rahmani che quasi commette un errore. Adesso Kevin De Bruyne centralmente, Kevin De Bruyne allarga sulla corsia di sinistra per Giovanni Di Lorenzo, finta il cross, entra in area di rigore, il cross arriva troppo basso e allora i giocatori del Villarreal possono prendersela, e fallo su Kevin De Bruyne, sarà un fallo quasi al limite dell'area di rigore per il Napoli, anche se non in una posizione di tiro ma molto interessante per un eventuale cross, e allora lo seguiremo subito dopo un super spot.
2: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: 39esimo minuto di gioco, Villarreal 2 Napoli 1 in questa seconda giornata di Champions League che vi stiamo raccontando in diretta e in esclusiva Rete Unificate su Radio Kiskis Italia e Radio Kiskis Napoli, con la radio cronaca che vi racconterà per tutta la stagione sia il campionato sia la Coppa Italia e anche soprattutto come questa sera la Champions League. C'è Rafa Marin a terra, Paolo, e sì, ne approfittiamo un po' per capire come in qualche modo possiamo eventualmente cercare di sbrogliare questa situazione.
1: Ma io credo che uno, direi De Bruyne, così come negli ultimi 5-6 minuti, perché sta veramente entrando dentro la partita con cambi di gioco, con accelerazioni, e Højlund e McTominay devono probabilmente finalizzare loro, perché mi sa che si va più per vie centrali poi nello sviluppo dell'azione che sugli esterni, dove non abbiamo i Neresi, Lang che avevamo col Frosinone, che erano costantemente dentro e diventavano pericolosi, ma abbiamo Giovane sinistro a sinistra, Politano che la fase offensiva non è che produca molto, quindi siamo meno pericolosi con gli esterni rispetto all'ultima partita.
0: E adesso
1: sono in panchina i due che ho menzionato e quindi potrebbe pure cambiare poi il volto della squadra nel secondo tempo all'Empoli.
0: E adesso calcio di punizione per il Napoli, siamo quasi sulla tre quarti, fischia Siebert, il lancio lungo da parte di Kevin De Bruyne a cercare Badiashile, che tocca però con un braccio e quindi battuto malissimo, troppo lungo questo lancio di Kevin De Bruyne a cercare Badiashil, che ha cercato in qualche modo di controllare di testa ma non c'è riuscito. Però non va troppo lontano il Villarreal, e Napoli che in qualche modo cerca adesso di controllare il pallone. Perché? Perché prima Rafa Marine, che aveva un problema, era stato costretto ad uscire, e quindi il Napoli momentaneamente in 10 sta aspettando il Napoli che finisca il minuto per il quale poi eventualmente potrà rientrare Rafa Marin. Attenzione a Giovane, che riesce in qualche modo a riconquistare questo pallone ma per poco tempo, e allora attenzione perché Villarreal adesso ci attacca e siamo leggermente scoperti. Moreiro, limite dell'area, il destro fortunatamente rimpallato però da Badiashil e Amir Rahmani, ma il Villarreal riconquista la sfera, può rientrare adesso Rafa Marin, gli fa segno Siebert e allora va a riprendersi la posizione. Ma avevamo rischiato tantissimo prima, avevamo rischiato davvero forte, e fortunatamente però Rafa Marin è rientrato adesso. Proviamo a rimetterci nuovamente in gestione con il Villarreal, che tiene fermo il pallone con Gueye, Renato Veiga, Moleiro sulla corsia di sinistra, Moleiro, ancora Gueye centralmente attaccato da quattro giocatori del Napoli, ma troppo leggermente perché può fare quello che vuole, si appoggia a Saliba e poi come sana. Lato destro con Mourinho, si fa vedere il capitano Gerard Moreno, danza sul pallone attaccato dall'altro capitano Giovanni Di Lorenzo, che cercava di mettergli pressione. Mancano ancora 3 minuti più recupero in questo primo tempo e il Villarreal gestisce al piccolo trotto il pallone con Renato Veiga nella propria metà campo. Renato Veiga per Moleiro, Gueye a sinistra, cerca la sventagliata centralmente per Mikautadze. Un tocco abbastanza strano da parte di Badiashil, che quasi rimetteva il georgiano nella possibilità all'interno dell'area di rigore di rigiocare il pallone. Villarreal che riconquista la sfera con il rilancio lungo di Badiashil, che non aveva trovato nessun compagno libero. Mikautadze prova a uscire fuori dall'area di rigore per cercare spazio, lo segue Rafa Marin, adesso ci pensa Romero a spostare il pallone verso Gueye, all'indietro da parte della Villarreal con Renato Veiga che tiene il pallone centralmente. Paolo Navarro cercava un'imbucata, Giovane si inserisce, Napoli riconquista il pallone con Billy Gilmour, Badiashil, siamo quasi nel cerchio del centrocampo e allora Amir Rahmani, quando siamo arrivati al tramonto anche del 43esimo minuto di gioco, Amir Rahmani insiste sulla corsia di destra per Rafa Marin all'indietro per Amir Rahmani. Chiama i propri compagni che però non gli offrono una soluzione. Allora Milinkovic-Savic cercava di trovare Billy Gilmour e poi un lancio lungo da parte di Kevin De Bruyne nel nulla, super spot.
2: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: 44esimo minuto di gioco, Villarreal 2 Napoli 1, gara che vi stiamo raccontando in diretta in esclusiva Rete Unificata su Radio Kiskis Italia e Radio Kiskis Napoli, come faremo nel corso di tutta la stagione. Kevin De Bruyne cerca al limite dell'area di rigore Rasmus Højlund, Kevin De Bruyne il destro completamente sbagliato a lato, finisce su fondo.
1: Qui c'era il tiro, doveva tirare perché insomma l'azione poi non è che prevedeva altri sbocchi, purtroppo gli è uscito male, come gli è uscito male il passaggio di prima. Fatto cose molto buone, cose meno buone De Bruyne in questo primo tempo, soprattutto con la precisione in qualche giocata, però diciamo nella seconda parte del primo tempo almeno l'abbiamo visto.
0: Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, poi sarà recupero e tra un poco vedremo Siebert quanti minuti andrà a concedere. Intanto Villarreal prova la sventagliata sulla corsia di sinistra ma si inserisce Amir Rahmani, poi viene a legare il gioco Kevin De Bruyne, prova invece il lancio lungo completamente sbagliato Billy Gilmour, allora può intervenire Romero che poi aveva sbagliato il rilancio e il Napoli poteva riconquistare la sfera, lo fa adesso grazie a Rafa Marin. E poi mette ordine Billy Gilmour, il Napoli prova a chiudere almeno in avanti questo primo tempo. Lancio sulla corsia di destra verso Matteo Politano che viene affrontato da Mikautadze, all'indietro per Amir Rahmani, centralmente per Billy Gilmour, non ci sono compagni liberi, allora ancora Amir Rahmani, vicino per Rafa Marin che quasi fa il centrocampista, lo fa invece di professione Scott McTominay che allarga sulla corsia di sinistra per il capitano, anzi no, Giovanni, sono 2 minuti di recupero che sono già iniziati e allora il Napoli prova ad insistere sulla corsia di destra con Matteo Politano da Rasmus Højlund attaccato da 3 calciatori e poi Kevin De Bruyne che provava a girarsi, non ci riesce, Pau Navarro la sbutta proprio completamente in faro laterale, 1 minuto e mezzo ancora da giocare, faro laterale per il Napoli che lo batte con Matteo Politano, Rafa Marin, Matteo Politano chiuso da un calciatore del Villarreal, interviene Rafa Marin che poi si guadagna un altro faro laterale già battuto con Amir Rachmani all'indietro per Badiashil, sta per terminare il primo dei 2 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, allora Badiashil cerca di centrocampo verso Billy Gilmour, si fa vedere Højlund, poi il pallone per Scott McTominay, ancora all'indietro per Badiashil, il Villarreal è tutto all'interno della propria metà campo anche perché c'è da difendere questo vantaggio e allora sventagliata sulla corsia di sinistra da parte di Rachmani, trova molto bene Giovane, cerca il cross, anzi no, è una finta, si fa vedere anche Scott McTominay, il cross arriva adesso, il colpo di testa di Politano che non può arrivare perché il pallone era troppo lungo e allora Moleiro riusciva in qualche modo a rinviare, Napoli che riconquista il pallone non con un fallo come vorrebbe invece il pubblico del Madrigal, ex Madrigal, adesso stadio della Ceramica, che però deve soffrire ancora in questi ultimi 30 secondi di primo tempo. Scott McTominay sbaglia completamente un passaggio per un compagno, regala la palla al Villarreal che a questo punto dovrà gestire solo gli ultimi 15 secondi di questo primo tempo, lo fa con un lancio sulla corsia di destra, sombrero da parte di Mourinho che oggi è azione di Saliba che aveva mandato letteralmente al bar il nostro capitano Giovanni Di Lorenzo. Finiscono così i 2 minuti di recupero concessi dal direttore di gara che manda tutti sotto la doccia. Allora finisce così il primo tempo di Villarreal Napoli, Villarreal 2 Napoli 1 Supersport.
2: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli in collaborazione con... Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. Al Massimo al Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Massimo al Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Massimo al Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: E dunque finisce 2-1 per il Villarreal. In questo intervallo cediamo la linea allo studio centrale, linea ad Antonio Mercurio.
3: Ale, ale, ale.
4: Radio Kiss Italia, diretta azzurra.
5: 51 minuti dopo le 21, ebbene, terminato il primo tempo con il Villarreal che è riuscito non solo a recuperare ma anche a superare il Napoli che era passato in vantaggio con Amir Rahmani. Poi i due gol del sottomarino giallo a chiudere il primo tempo 2-1. Andiamo a vedere i risultati delle altre gare, ci sono delle sorprese, vi dico subito. Arsenal-Lille 0-0, Atletico Madrid 1, Manchester United 0, Galatasaray-Barcellona 1-1, ma al Galatasaray è stato annullato un gol proprio ad Osimhen, mentre invece l'Inter è riuscito a trovare il gol del pareggio dopo che il Bruges era andato in vantaggio con un rigore di tre soldi praticamente al trentesimo, mentre invece il pareggio dell'Inter è stato siglato dal solito Lautaro Martinez. Ma probabilmente la sorpresa più sorpresa di questo primo tempo è il 2-0, il vantaggio 2-0 del Viking Stavanger contro il Bayern Monaco, a significare che ormai c'è una certa, come dire, non esiste più la squadra materasso tra virgolette. L'abbiamo visto col Sabah Baku che ha superato lo Slavia Praga, non sarà una grandissima squadra, ma comunque 2-0, adesso addirittura i norvegesi del Viking sono in vantaggio sul Bayern 2-0. Ma noi invece torniamo a parlare di Napoli-Villarreal. Il Napoli aveva cominciato molto bene, sembrava avesse la partita in pugno, non tanto sul fronte del gioco, perché poi alla fine il fraseggio, il Villarreal lo ha fatto, è andato anche al tiro, magari non in maniera molto pericolosa, però il Napoli ha avuto le occasioni migliori e invece poi dopo è bastato un errore a far capovolgere il primo tempo. E vorrei coinvolgere Paolo Del Genio con una cosa di cui abbiamo già discusso in sottofondo, e cioè dell'errore di Politano. È un errore tecnico, io dicevo, però visto che giochiamo a 4 lì ci poteva essere Di Lorenzo, che invece è stato sacrificato sulla fascia sinistra dove non ha dato il suo solito contributo, e invece niente, Paolo.
6: No, ma io non la vedo come una problematica di carattere tattico. Il discorso generale è Di Lorenzo non nella sua posizione migliore, Giovane a sinistra non nella sua migliore posizione, Rafa Marin esterno nella sua posizione migliore. Allora c'hai troppi giocatori che stanno facendo pure una buona partita, che però non sono nella posizione dove esprimono tutte le loro qualità. E questo è un discorso. Poi dopo però è un discorso che poteva avere incidenza zero sul risultato se non ci fosse stato quel clamoroso errore individuale tecnico, che non c'ha nulla a che vedere con i discorsi tattici di Matteo Politano. E poi sul secondo invece non mi so esprimere se c'è una responsabilità di Milinkovic-Savic, se è un jolly di Mourinho. Comunque quel classico gol che arriva quando è il momento di grande entusiasmo di una squadra, il momento di eccesso di ansia dell'altra. E ora bisogna riprendersi, c'è tutto un secondo tempo per rimettere a posto le cose, la partita è equilibrata e niente, ora speriamo che negli episodi il Napoli sia più bravo e più fortunato.
5: Quando parlavi di giocatori che non sono proprio nella loro
6: però
5: posizione,
6: volevo dire un'altra cosa prima della tua seconda osservazione. L'altra cosa che volevo dire è che la dobbiamo smettere, anzi forse parlo per me, la devo smettere pure io a fare quelle proiezioni. Poi teniamo il Sabah, poi teniamo il Viking, perché qua nessuna partita è vinta prima di giocarla, quindi pensiamo a fare punti stasera, perché punti già messi da parte per il calendario non ce ne sono.
5: No, dicevo, l'altro giocatore che forse non messo proprio a suo agio in quella posizione è Giovane, che pure ha fatto degli spunti abbastanza, come dire, significativi, però ovviamente non riuscendo a rientrare poteva solo mettere cross da quella posizione.
6: Sì, questo sì, perché è un giocatore che mi sembra in forma, mi sembra nell'uno contro uno in grado di saltare l'avversario, cosa che dall'altra parte non fa Politano. Se giocava come tutti avevamo pensato sulla fascia destra Giovane, probabilmente poteva essere ancora più pericolosa qualche sua iniziativa. Invece Politano dall'altra, al netto dell'errore, non è che sta producendo tantissimo anche offensivamente, e Giovane da lì sta giocando bene, ma come dicevi anche tu non riesce a incidere tanto come potrebbe forse dall'altra parte. Ora non so se mette mano a qualche spostamento attraverso qualche cambio anche di posizioni, di giocatori, vediamo che cosa decide di fare Allegri. La partita male male dal punto di vista della fisionomia della gara non sta andando, quindi non è che c'è un cambio di uomini o di sistema di gioco obbligato. Si può anche andare avanti così, però sia per un discorso di forze fresche sia per un discorso di avere giocatori con caratteristiche un po' diverse, mi riferisco soprattutto a Neres e Lang, no? Che hanno l'uno contro uno a piede invertito, forse può essere un qualcosa da fare.
5: E in queste partite i giocatori che hanno il maggior tasso tecnico dovrebbero un po' caricarsi la squadra sulle spalle, ti chiedo nello specifico di De Bruyne, come l'hai visto in questo primo tempo?
6: Allora il discorso degli esterni, però è da dire che il Napoli potrebbe fare questo discorso delle alternanze se ne avesse quattro, cioè se avesse Vergara, Neres da una parte e dall'altra parte e più Giovane, dall'altra parte Alisson e Lang. Invece dobbiamo adattare un giocatore a sinistra perché non l'abbiamo, e a destra non c'è né Neres né Vergara e nemmeno Giovane, che è adattato dall'altra parte, ma c'è Politano che oramai è più da considerare un esterno tutta fascia. Quindi può paradossale la situazione, con tanti esterni bravi a piedi invertiti da uno contro uno, stasera non c'è nessuno con piede invertito né a destra né a sinistra. Vediamo se nel secondo tempo li possiamo vedere. De Bruyne deve salire in catena con più continuità, qualche bella giocata, ma dal suo piede è normale che parta, ed è partita, però poi sono venuti fuori anche un po' di errori, e meno con la partita tra le sue mani rispetto a quella col Frosinone, quindi dipende un po' sì dall'andamento della gara, ma anche lui può e deve forse andare a cercarsi una posizione. Non so se ora McTominay ha i 90 minuti, se McTominay non ha i 90 minuti e esce, io non escluderei che De Bruyne possa arretrare di qualche metro.
5: E a volte le statistiche non raccontano la partita, o almeno il risultato della partita, perché se vai a vedere quelle del primo tempo, il Napoli ha un XG di 1,28 e il Villarreal 0,68. Il Napoli ha un lieve possesso palla, 52-48%, i tiri sono pressoché gli stessi, 7-8, gli stessi anche in porta. Il Napoli ha avuto qualche occasione nel termine delle grandi occasioni, perché ha colpito anche la traversa, sì, con Højlund.
6: Però è falso, lo sai, l'XG va letto e poi va anche studiato, ovviamente, perché noi produciamo 1,28 che è un buon XG, certo, no, per il primo tempo, però se tu ci pensi, due prodotti di quell'XG sono la stessa azione, cioè la traversa di Rachmani e poi il gol di Rachmani, essendo stato due tiri in porta, vengono conteggiati tutte e due volte e alza, e sono da tutte e due da poca distanza, quindi alzano in maniera clamorosa, no, l'XG, però è un'azione alla fine premiata con, certo, il gol. Quindi se segnava direttamente di testa Rachmani e non c'era la traversa, l'XG sarebbe sceso di 40-50, non so se ho reso l'idea.
5: Certo. Speriamo che nel secondo tempo però il Napoli possa ritrovare la via del gol. Nel frattempo vi dico giusto i risultati alla fine del primo tempo: Arsenal Lille 0-0, Atletico Madrid Manchester United 1-0, Galatasaray Barcellona 1-1, Inter Club Bruges 1-1, Lipsia PSV Eindhoven 0-0, Viking Stavanger 2 Bayern Monaco 0. Sono le 22, possiamo tornare allo stadio della Ceramica. Tra qualche minuto ci sarà il secondo tempo di Villarreal Napoli.
4: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con...
7: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
8: al Maximall Pompei. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Siamo pronti per raccontarvi il secondo tempo di Villarreal-Napoli. Si parte dal 2-1 del primo tempo e sarà il Napoli a battere questo calcio d'avvio. E lo fa Kevin De Bruyne in questo istante verso Milinkovic-Savic, che subito va al lancio lungo nella tre quarti avversaria, colpo di testa di Højlund a cercare l'inserimento di Scott McTominay che non arriva, poi bravo Billy Gilmour con un colpo di testa all'indietro a servire Badiashile, poi il capitano Giovanni Di Lorenzo per Giovane sulla corsia di sinistra, Billy Gilmour centralmente, Kevin De Bruyne cercava un tracciante verso Rasmus Højlund, intercettato però da un difensore del Villarreal, e così la squadra del submarino amarillo prova a ripartire, ma il Napoli con Amir Rahmani riconquista la sfera nella propria metà campo e riparte proprio con il nostro numero 13. Si abbassa Kevin De Bruyne a ricevere questo pallone, lo gestisce adesso Amir Rahmani sempre all'indietro dalle parti di Milinkovic Savic, con il lancio lungo da parte di Milinkovic Savic sulla corsia di destra verso Rafa Marin, si fa vedere Matteo Politano ancora una volta a gestire questo pallone, stava rischiando di perderlo clamorosamente. Non una gran partita subito dopo l'errore da parte di Matteo Politano, che evidentemente ha pagato lo scotto di quello che poi è stato il pareggio del Villarreal. Adesso Rasmus Højlund aveva mandato per i campi il tentativo di anticipo da parte di Pau Navarro, però bene il Villarreal a riconquistare questo pallone e a gestirlo adesso con un lancio lungo del proprio portiere, ma Badiashile in tutta calma gestisce questo pallone e riconquista il pallone per il Napoli. Paolo,
3: 4-3-3 con Gilmour centrale, McTominay centrodestra e De Bruyne centrosinistra, quindi ha spostato un po' di pedine in campo per cambiare uomini.
2: Gilmour per il capitano Giovanni Di Lorenzo, che non va sul cross, allora limite dell'area di rigore per Billy Gilmour all'interno dell'area di rigore, fallo all'interno dell'area di rigore su Scott McTominay, che resta a terra, così come resta a terra anche il portiere del Villarreal. Vedremo se eventualmente potrebbe esserci eventualmente un calcio di rigore. Il portiere è rimasto a terra. Rasmus Højlund ha anticipato palla, il portiere palla. No, prende la palla il portiere. Sono rimasti entrambi a terra.
3: Poi è colpito da una ginocchiata di Højlund il portiere, ma prende la palla.
2: E quindi noi ne approfittiamo per un super spot.
4: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
2: Colpito da una ginocchiata di Rasmus Højlund, che nello slancio, dopo aver tentato di anticipare il portiere, era andato purtroppo.
3: Però bella verticalizzazione di Gilmour. Stiamo giocando in maniera diversa. Ora Allegri vuole evidentemente che si sviluppi di più con le catene, da una parte di Lorenzo, De Bruyne e Giovane, dall'altra Rafa Marin con McTominay e con Politano. Si può intervenire ovviamente con poi cambi durante il secondo tempo, però per il momento ha cambiato queste posizioni iniziali rispetto al primo tempo.
2: Adesso il Villarreal riesce ad uscire da un forcing del Napoli e lancio lungo cercato da Renato Veiga a svettare addirittura come Sana, e poi il tentativo al volo da parte di Saliba, che si era inserito all'interno della nostra area di rigore, fortunatamente girata completamente sbagliata sul fondo.
3: Sì, si è fatto anticipare qui di Lorenzo sulla diagonale. Ora il Napoli può ripartire con McTominay
2: che porta il pallone sulla corsia di destra in avanti, poi riceve Matteo Politano, la mette sui piedi di Billy Gilmour centralmente, si fanno vedere, bravissimo Matteo Politano in area di rigore, Matteo Politano riesce nel dribbling, poi De Bruyne anticipato prima della conclusione dal dischetto, e poi Gerard Moreno, controllo fantastico, e il Villarreal prova ad attaccarci, siamo in 4-4, limite dell'area di rigore del Napoli, Gerard Moreno se la porta sul mancino, poi la allarga per Moleiro, il destro che finisce sul fondo.
3: eravamo con tanti uomini bene, direi, al limite dell'area di rigore avversaria. C'è mancato proprio il tempo giusto per andare al tiro su quel rimpallo in aria con Politano che si era infilato bene, poi la tocca e il pallone arriva a De Bruyne ma viene murato, e poi sono partiti, ovviamente avendo noi tanti giocatori oltre la linea della palla sono partiti velocemente, però eravamo ben rientrati almeno con i quattro difensori, avevamo una superiorità numerica, l'abbiamo costretti a un tiro un po' forzato.
2: Sbaglia Højlund, il tentativo di sventagliata dalle parti di Giovane, fortunatamente non preciso nemmeno il Villarreal, ma non preciso in questo istante ancora una volta Matteo Politano, che regala il pallone al Villarreal. 50° minuto di gioco che si spegne. Vi ricordo che Villarreal e Napoli sono sul punteggio di 2-1 a favore della squadra spagnola. Vi stiamo raccontando questa gara in diretta in esclusiva a Rete Unificata su Radio Kiskis Italia e Radio Kiskis Napoli, come faremo nel corso di tutta la stagione sia in campionato che in Coppa Italia che anche e soprattutto in Champions League, come stiamo facendo questa sera. Villarreal che insiste a destra adesso con Mourinho e prova a superare la pressione di Giovane, non riesce poi a tenere il pallone in gioco, ma beneficerà il Villarreal di una rimessa laterale già battuta da parte del numero 15 del Villarreal, Gueye. Si fa vedere anche Gerard Moreno che prova a insistere sempre su Mourinho, si fa vedere ancora Gueye, messo giù da Badiashil, fallo del numero 5 del Napoli quando siamo arrivati al 51° minuto di gioco. Super Spot
5: Olive Granata, il sapore dei veri campioni, porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
2: Era un bel tuffo da parte di Gueye, Paolo, perché non c'era mai stato l'intervento di Badiashil e quindi ruba questo calcio di punizione Villarreal, come se non bastasse rispetto a quello che abbiamo visto nel primo tempo. Anche
3: stavo
2: adesso
3: pensando però che forse in questo momento ci sono i presupposti per far uscire forse Badiashil, che dei difensori è quello con qualche difficoltà in più, mettere Rafa Marin centrale, Di Lorenzo da lì e mettere Spinazzola dentro a sinistra, sempre a quattro ma con due terzini che spingono.
2: E adesso calcio di posizione per il Villarreal, siamo sulla corsia di destra leggermente spostati rispetto all'area di rigore del Napoli, parte Moleiro, il cross al centro, colpo di testa addirittura di Gilmour, poi la torre sul secondo palo e poi fortunatamente se la ritrova lì Milinkovic Savic prima che possa intervenire Pau Navarro e rischiamo ancora. Peccato che non siamo stati attenti, abbiamo dovuto rischiare così. E poi ancora Badiashil in difficoltà su Moreno.
3: Non granché stasera Badiashil, devo dire la verità.
2: Ricordando che non giocava da tanto tempo, ci può stare che magari possa in questo momento incappare in leggera difficoltà. Adesso il Napoli riconquista però fortunatamente il pallone dopo averlo perso, lo porta per il campo Billy Gilmour che va sulla corsia di sinistra dal capitano Giovanni Di Lorenzo, poi ancora Gilmour, centralmente si fa vedere Kevin De Bruyne che lo porta a spasso, anzi no, era Rasmus Højlund, lancio lungo in profondità per Giovane che prova a tenerla in gioco, fortunato Mourinho che nel rinvio la butta addosso a Giovane, si guadagna anche una rimessa laterale. Oggi Villarreal sta sfoderando tutta la fortuna che gli è mancata nella partita col Villarreal, se l'è conservata tutta per questa sera, incredibile.
3: E ci sono giocatori, però c'è Spinazzola, c'è Lobotka, c'è Neres e c'è Langri, sono quattro cambi importanti che possono dare veramente nuova linfa al Napoli. Ora Napoli non è che sta giocando male questo inizio ripresa, però questi cambi probabilmente prima arrivano meglio è.
2: Kevin De Bruyne cercava di mettere in movimento Rasmus Højlund che però non tiene il pallone, allora il Villarreal prova a ritornare in avanti con Mika Utadze che sfida Badiashil, non riesce a saltarlo e allora affida a Saliba la possibilità di ricominciare con grande calma da Gueye e poi come Shana che prova ad andare sulla corsia di sinistra dove c'è Carlos Romero, sempre a piccolo trotto il Villarreal, non ha bisogno di accelerare, mentre invece il pressing del Napoli non sale e quindi possono con grandissima calma muovere il pallone da una parte all'altra del campo senza difficoltà. Attenzione adesso Moleiro però in area di rigore, Mika Utadze, ancora Moleiro e poi il pallone che arriva ancora sui piedi di Comesciana che provava una conclusione ribattuta più e più volte. Il Napoli in grandissima difficoltà con Gueye che la gioca con Saliba e poi ancora Gueye che va all'indietro. Rasmus Højlund fa segno ai propri compagni di squadra di salire con il pressing. e allora il pallone va direttamente al portiere Luis Junior sulla corsia di sinistra per Renato Veiga, ancora più a sinistra da Carlos Romero. Si fa vedere Mica Audazze che si abbassa spesso e poi il pallone però ancora da Renato Veiga, sale il pressing anche di Kevin De Bruyne ma centralmente libero Gueye che poi verticalizza per Mourinho che si fa vedere nel cerchio di centrocampo. Fallo da parte di Giovane che viene anche ammonito e allora Super Sport.
5: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
2: Paolo, che vada cambiata qualcosa credo che sia abbastanza evidente.
3: Sì, perché con quelli che spero io possa fare avresti Di Lorenzo a destra, Spinazzola a sinistra, Neres a destra, Lang a sinistra. Già proprio la composizione delle due corsie sarebbe... Tutti i giocatori che sono abituati a giocare proprio in quelle posizioni potrebbero sviluppare meglio, potrebbero puntare più la difesa, andare in uno contro uno, mettere qualche altro pallone per gli inserimenti. Insomma, sono mosse che secondo me sono un po' chiamate a sto punto.
2: Adesso Rafa Marino fa un mezzo miracolo su Mica Audazze. Mamma mia, quanto potevamo rischiare su un'uscita fatta male e poi Politano che sbaglia su Scott McTominay che però è anche abbastanza leggerino ultimamente. Allora può ripartire il Villarreal con Moleiro che entra in area di rigore, Moleiro, e poi Badiashil mette la palla in calcio d'angolo quando era tutto solo Gerard Moreno praticamente nell'area piccola del Napoli.
3: Ma io credo che i cambi sono fondamentali a questo punto, c'è anche qualche giocatore che è proprio un po' in difficoltà, due partite ravvicinate, poi abbiamo Giovane che non ha giocato molto negli ultimi tempi, McTominay che non si è allenato nemmeno negli ultimi tempi, Politano che mi sembra in difficoltà, ci sono dei giocatori che sarebbe meglio a questo punto sostituire.
2: Battuto il calcio d'angolo di testa, la allontana Amir Rahmani, poi ancora morbidi nel tentativo di andare a riprendersi questo pallone, fortunatamente sbagliano anche loro, la palla finisce sul fondo. Mamma mia,
3: io sono fatti i complimenti ad Allegri quando Napoli-Bologna sul risultato di parità primo tempo fece cambi. Oggi stiamo perdendo alla fine del primo tempo, sì la partita male non è ma stiamo perdendo. Non capisco perché non sono ancora stati fatti i cambi.
2: E adesso Rasmus Højlund che viene anticipato e nel rimpallo, guardate un po', arriva sempre un calciatore del Villarreal con la palla che gli arriva praticamente in bocca. Adesso Mica Audazze che è all'interno della nostra area di rigore, costretto ad uscire, gestisce con Gueye che di mancino ancora tiene tra i propri piedi il pallone, si fa vedere ancora Mica Audazze, poi un rimpallo e il Napoli che fatica ad uscire, poi Billy Gilmour mette un po' di ordine, prova a lanciare Matteo Politano che ha un po' di spazio, lo insegue come Sciana che ovviamente non ha la sua verve, ma Matteo Politano sbaglia ancora una volta il controllo e regala il pallone al Villarreal.
3: Momento difficile per Politano, diciamo al netto dell'errore che ci può stare, ma un giocatore come lui non penso si può far condizionare dall'aver commesso un errore, lo vedo proprio poco brillante, eppure sta forzando un po' le giocate nonostante non è brillantissimo, invece di metterla sul semplice cerca delle situazioni un po' complesse, dribbling, doppio dribbling.
2: Lancio lungo adesso di Milinkovic-Savic per Højlund, anche lui non benissimo, però poi riesce ad aggiustare una situazione abbastanza complicata. Non c'è fallo proprio Scott McTominay che perde quest'altro pallone. Fortunatamente l'arbitro si mette in mezzo tra il pallone e Saliba, ma Kevin De Bruyne non riesce con astuzia a rubargli il pallone. Come Sciana che chiama la calma ai propri compagni, perché effettivamente Villarreal, quando siamo arrivati al 59esimo minuto di gioco, vince ancora 2-1 sul proprio terreno di gioco in questa seconda giornata di Champions League che vi stiamo raccontando in diretta in esclusiva a reti unificate su Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli, come faremo nel corso di tutta la stagione sia in campionato sia in Coppa Italia e anche in Champions League. Adesso Giovanni Di Lorenzo prova il rinvio di sinistro ma ovviamente non c'è nessuno e allora Gueye prova a insistere proprio su quella corsia, quella di destra con Gerard Moreno che si fa vedere, il capitano del Villarreal prova a venire in mezzo al campo, poi consegna la sfera a Gueye che si lascia aiutare da Pau Navarro. Tutto il Villarreal, nonostante il vantaggio, è all'interno della nostra metà campo. Saliba affrontato da Giovanni Di Lorenzo, arriva anche il raddoppio di Giovanni che però è ammonito, non può arrivare a mettere troppa pressione. Fortunatamente la sventagliata della Villarreal viene intercettata da un colpo di testa di Matteo Politano, che adesso viene imbeccato da Scott McTominay, e poi Matteo Politano si guadagna una rimessa laterale. Però quello che voglio dire io è che dovrebbe accorgersi eventualmente Massimiliano Allegri di un cambio. Cambi che ci sono, ne approfittiamo. Super Spot.
4: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Entrano Noah Lang, David Neres e anche Leonardo Spinazzola. Paolo.
3: Sì, i cambi, tranne Robotto, che gli altri tre, quelli che avevo detto io, escono giustamente Politano e McTominay. Mi dispiace anche che esce Giovane, però insomma ci può stare. Ora voglio capire però come ci mettiamo, perché Spinazzola andrà giustamente a sinistra, Di Lorenzo a destra, però sono rimasti tutti e tre difensori centrali, o no?
2: No, sì, è 3-4-3 praticamente, Paolo, è 3-4-3. 3-4-3 con i tre difensori centrali,
3: da 4 passiamo a tre difensori centrali.
2: Sì.
3: Cioè rilasciamo i tre difensori centrali mentre siamo sotto. Io avevo tolto uno dei difensori centrali. Vabbè, comunque vediamo come va con Neres e Lang. Questo
2: intanto il Napoli provava in qualche modo ad andare da Noah Lang, che però era in fuorigioco, e quindi fuorigioco forse di Rasmus Højlund prima di dare la palla a Noah Lang. Manca ancora mezz'ora.
3: Forse lui, quando ha i tre attaccanti, cioè Neres, Lang e Højlund, e ha De Bruyne che gli va vicino ai tre attaccanti, vuole, per non lasciare solo Gilmour, i tre difensori.
2: Sì,
3: questa è la spiegazione.
2: E adesso vediamo un po' se sale anche il pressing con il portiere del Villarreal, che va al lancio lungo di testa. Mirrachmani la accomoda verso Rafa Marin, che gliela rispedisce sempre di testa. Si fa vedere David Neres, che ha un po' di spazio nel cerchio di centrocampo, prova ad accelerare, allarga sulla corsia di destra per il capitano Giovanni Di Lorenzo, che pensa il cross, poi invece si ferma centralmente per David Neres, limite dell'area di rigore, sbaglia il tracciante per Noah Lang, che aveva provato una diagonale ad inserirsi all'interno dell'area di rigore. Renato Veiga la ricaccia fuori, ma fortunatamente il Napoli la riconquista. Billy Gilmour che insiste sulla corsia di destra dove c'è il capitano Giovanni Di Lorenzo, tenta il cross al centro, anticipato Spinazzola sul secondo palo da un intervento clamoroso da parte di un difensore del Villarreal. Villarreal che adesso ha un po' di spazio, però con Mourinho che può andare dall'altra parte, inseguito da Kevin De Bruyne centralmente. Kevin De Bruyne decide di spendere un fallo e di guadagnarsi così un cartellino giallo. Paolo.
3: Purtroppo qui, anche qui per centimetri non facciamo gol e poi rischiamo di beccarci una ripartenza, ci becchiamo un'ammonizione pesante di De Bruyne, che però a quel punto vuole evitare la beffa di prendere il contropiede e quindi decide di spendere il fallo.
2: Quindi fallo, noi ne approfittiamo per un super spot.
4: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
2: Intanto ne approfitta anche il Villarreal, esce Gerard Moreno e farà anche Micautadze, escono entrambi. Vediamo le sostituzioni scelte da parte del Villarreal con Oluwasei e Freeman, quindi un terzino e un centrocampista offensivo, un attaccante.
3: Sì, credo che si metta a 5.
2: Sì, a questo punto sì, considerando Freeman. Attenzione, perché forse ci stanno mettendo un po' troppo tempo e quindi forse il direttore di gara ha deciso poi di rallentare quella che sarà la sostituzione, quindi potrebbe giocare con due in meno per un minuto il Villarreal, perché quando si ritarda l'uscita dal campo, se non è in linea con quelle che devono essere le indicazioni da parte del direttore di gara, i due non possono entrare. Quindi calcio di punizione per il Villarreal, che in questo momento però, da quando si ripartirà con questo calcio di punizione che il direttore Siebert ha dato alla squadra di casa per un fallo di Kevin De Bruyne, giocherà per un minuto meno due giocatori, quindi in 11 contro 9 per un minuto. Certo, in un minuto può succedere davvero poco, però caro Paolo, non è mai detto. Intanto il calcio di punizione è abbastanza pericoloso, perché un mancino come Guehi e poi anche un Moleiro Moreiro che dalla distanza col destro potrebbe andare, il pallone è abbastanza centrale, fischia Siebert, parte Gueye, il sinistro completamente errato, va a finire addirittura in curva, ne approfittiamo, super spot.
6: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
2: Abbiamo 40 secondi per poter giocare in superiorità numerica. C'è un fallo su Noah Lang. Questo fallo è stato fatto per far passare il tempo. È stato fatto per far passare il tempo e bisognerebbe continuare a giocare, caro il mio Siebert. Un fallo apposta e tra l'altro anche con, voglio dire, un'ammonizione si poteva punire un fallo del genere. Il Napoli intanto ha provato a rimetterla subito in gioco la sfera con Badiashil che la larga sulla corsia di sinistra per De Bruyne. Il Napoli è momentaneamente in vantaggio di due uomini, non arriva il pallone al centro, Billy Gilmour cerca la sventagliata sul secondo palo, Di Lorenzo non riesce però nella sponda, arriva Rafa Marin, cercava di testa di rimetterla al centro ma non ci riesce. Intanto Siebert ancora non fa entrare i due calciatori del Villarreal, Villarreal è ancora in nove uomini, il Napoli prova allora ad insistere con Noah Lang, intercettato poi Højlund, non riesce a trattenere questo pallone e arriva il fallo di Kevin De Bruyne e quindi a questo punto possono entrare i due calciatori del Villarreal.
3: Non l'abbiamo fatta girare velocemente, era un'opportunità, loro erano beh che erano tutti quanti al limite della loro area di rigore a proteggere con 8 più il portiere, con 9 giocatori, però se la facevamo girare un po' meglio qualche cosa si poteva fare. Mi è piaciuto molto questo momento, parlando un attimo non della partita ma parlando di calcio proprio, come la direzione che deve prendere il calcio, basta furbi e quindi se fai il furbo ti vai a esporre a un rischio.
2: E adesso il Napoli, a proposito di rischi, ne stava correndo uno, fortunatamente Rachmani è riuscito ad evitarlo, poi però Spinazzola purtroppo non si è trovato il pallone nella condizione giusta per poter eventualmente trasformare l'azione da difensiva ad offensiva. Ci prova adesso Noah Lang che però tocca il pallone con un braccio e quindi fallo in favore del Villarreal, ma siamo nella metà campo avversaria. 67esimo minuto di gioco, Villarreal 2 Napoli 1, i gol, quello di Amir Rachmani all'ottavo minuto, poi in 4 minuti Micautadze e Mourinho dal 23esimo al 27esimo hanno trasformato il vantaggio in uno svantaggio per gli azzurri. Villarreal che adesso riparte con Mourinho che cerca la sventagliata in avanti per un proprio compagno di squadra, Badiashil lo mette giù e commette fallo e quindi fallo in favore del Villarreal, ma Saliba viene ammonito perché chiedeva un'ammonizione per Badiashil.
3: Non si può fare,
2: quindi viene ammonito. Grande personalità di Siebert oggi, arbitro davvero fin qui impeccabile, verrebbe da dire, Paolo.
3: Io metterei Lobotka al posto di Badiashil, Vince, credimi, me la giocherei con centrocampista in più e con la difesa a 4.
2: 4-3-3.
3: Sì. Onestamente me la giocherei così, aumenta la velocità nel giro palla.
2: Intanto sta entrando Foyt al posto di Moleiro e allora ne approfittiamo, super spot.
4: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
2: Altro cambio difensivo, caro Paolo, entra Foyt al posto di Alberto Moleiro che era uno di quelli che ci aveva messo maggiormente in difficoltà.
3: Sì, ora loro sono preoccupati dalle forze fresche che ha messo dentro Allegri, ancora non le abbiamo innescate bene, però insomma c'è ancora parecchio tempo.
2: E adesso il Napoli riconquista molto bene con Rafa Marini il pallone, prova a portarlo nell'altra metà campo Billy Gilmour, inseguito però da un calciatore del Villarreal, Oluwasevi, e allora il Napoli gestisce e prova a ragionare, lo fa con Gilmour, Spinazzola che chiamava l'ingresso alle spalle della difesa di Noah Lang, lo trova con questo pallone a scavare la difesa, però poi Noah Lang controlla male e quindi poi regala anche la rimessa laterale agli avversari.
3: Ma Lang e Neres devono diventare determinanti. Prima di Lang non giocata bene, prima di Neres nulla di particolare, devono fare loro la differenza in questo momento.
2: Altro fallo di Badiashil, alza troppo la gamba, sempre su Saliba. 69esimo minuto di gioco che sta per concludersi, entreremo nel 70esimo minuto, 20 più recupero ancora da giocare in questa seconda giornata di Champions League. Villarreal Napoli, Villarreal che è avanti 2-1 e che adesso gestisce questo pallone in campo con Gueye, che porta il pallone nella nostra metà campo, arriva Freeman che ancora insiste su Gueye, pallone che poi ritorna a Freeman, poi Mourinho, Pau Navarro nel cerchio di centrocampo, ancora a destra da Mourinho, affrontato da Noah Lang, poi il pallone per Freeman, c'è Spinazzola su di lui, Freeman prova l'1-2 con Guei e poi la tracciante per l'inserimento di Saliba e poi qui sbaglia completamente tutto Kevin De Bruyne nel tentativo di andare in avanti da Rasmus Højlund.
3: Strano che De Bruyne si faccia prendere da una giocata ansiosa, deve mantenere la calma, lì non c'era ancora, c'erano due che coprivano l'attacco alla profondità in vantaggio, l'ha messa subito profonda ma doveva dare il tempo al compagno di fare il movimento.
2: E adesso lancio lungo da parte del Villarreal, svetta di testa Badiashil che però non riesce a indirizzare verso un compagno di squadra, allora il Villarreal può rigestire questo pallone incredibile, a parte quei due regali poi di fatto non abbiamo rischiato praticamente nulla, viene davvero il nervoso a pensare a cosa ha regalato il Napoli nel primo tempo al Villarreal. Villarreal che adesso gestisce sempre con grandissima calma il pallone, Mourinho sulla corsia di destra cerca Freeman che mantiene il possesso del pallone sull'attacco di Spinazzola, poi pasticcia ma Spinazzola non è lesto ad andarsi a prendere questo pallone, allora Freeman lo riconquista e cerca di appoggiarsi su Oluwaseyi che poi decide di non andare in avanti ma di gestire ancora il pallone. Adesso Foyt, campione del mondo con l'Argentina 8 anni fa, e adesso il pallone che viene riconquistato dal Napoli, prova a farsi vedere Rasmus Højlund dall'indietro per Giovanni Di Lorenzo. Napoli adesso prova a predicare calma, insiste sulla corsia di sinistra con Badiashil per Noah Lang, Spinazzola attaccato da Freeman, ancora Badiashil all'indietro, tutto bloccato da parte di Villarreal e Napoli deve andare da Milinkovic Savic, poi spostiamo subito velocemente il pallone sulla corsia di destra, si fa vedere centralmente Billy Gilmour, cerca la sventagliata sulla corsia di sinistra dalle parti di Noah Lang che non ci arriva perché Freeman aveva coperto molto bene di testa, però qui Noah Lang poteva andarci almeno dopo in pressione, no Paolo?
3: Sì, però bisogna far girare la palla, non forzare le giocate, prima è forzata quella di De Bruyne, l'abbiamo detto, adesso è forzata anche questo cambio gioco
2: e c'è un altro cambio per il Napoli, Paolo, e allora sì, ne approfittiamo super spot.
5: Olive Granata, il sapore dei veri campioni, porta in tavola il gusto delle grandi emozioni, scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
2: Escono Rafa Marini e Billy Gilmour ed entrano Luca e Lobotka. Paolo,
3: sì, Lobotka e Gilmour non devo spiegare nulla, mentre significa che il Napoli si mette a 4 con Rachmani e Badiashile, Di Lorenzo e Spinazzola esterni e si mette 4-2-4 praticamente,
2: 4-2-4 che non vedevamo dai tempi di Gattuso, mi verrebbe da dire. Intanto il Napoli che deve in questo momento però fronteggiare a un tentativo di lancio lungo da parte di Villarreal di testa, molto bravo Amir Rachmani a far girare verso Milinkovic Savic, schieramento assolutamente offensivo da parte degli azzurri che adesso risalgono il campo benissimo con Rasmus Højlund che cerca di appoggiarsi a Lucca, male però il pallone del danese oggi. Non di certo una delle sue migliori partite, Paolo.
3: No, non grandi cose, nemmeno De Bruyne, devo dire, nemmeno McTominay che è uscito. Ci sono un po' dei difetti di assetto e un po' degli errori individuali e un po' delle prestazioni non al top di alcuni giocatori, questo sì.
2: 74esimo minuto di gioco, Villarreal 2 Napoli 1, seconda giornata di Champions League che vi stiamo raccontando in diretta in esclusiva Rete Unificata su Radio Kiskis Italia e Radio Kiskis Napoli, come faremo nel corso di tutta la stagione sia in campionato sia in Coppa Italia che anche e soprattutto in Champions League. Come questa sera il Villarreal prova a gestire questo pallone, la pressione del Napoli va a vuoto e allora occhio perché possono andare